Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'indomani mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì.

0: s'affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indoman mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprir l'America.

Il mio nome è Regalato, ex campion del ring. Sono il capo della banda, i gangsters dello swing. Sono un vero gentiluomo, il mio squadro si malea. Quando vedo una ragazza, io so farla innamorare. Jimmy Lucky, Steve Brass, vanno sempre a tutto gas. Dentro il loro doppio petto, tutta nota sono jazz. Con le fiate la sezione, con le Charlie e JJ, tromba sax e il trombone, sono

Sono sempre il vecchio re, gran campion del ring. Ho deciso che qui resto, coi gangster dello swing. Una banda assai temuta, intendo rispettare. Una scarpa di cemento, che varrà

mio nome è Re Gelato, ex campione del ring. Sono capo della banda, i Gangsters dello Swing. Una banda saita muto con il mitra ed il trombone. Da New York a Kansas City, spara il nome e professione. Un sbaglio ho commesso, però sono disperato. Quella rossa tutto corvi, il mio cuore ha stregato. Un capriccio non è riccio, la mia anima ha rubato. Se pescano i ragazzi,

0: andatela. E se non mi lasciate stare, subito un bici le vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sta fascino stavo.

0: una notte con la luna,
1: una barca,
0: il lago,
1: le montagne,
0: le palme,
1: giardini,
0: rose,
1: mimose.

Gina, un giorno bionda, un giorno bruna. Non devi bere, che ti fa male. Gina, lo sai, la vita è un'altalena.

Sono il nobile Quintilio dei baroni Battimaglio ed ho un tic al sopracciglio da quel dì che ho visto te. Tu sei bella come un giglio, Terzilia, ben ti voglio, pur sei messa allo scompiglio dentro il povero mio cuore. Terzilia, se non vuoi che per isbaglio

ma per puntiglio il gran quintiglio da quest'impiglio si vuole liberare. Terziglia! Finalmente quel guinzaglio che m'avevi messo a luglio come un orso da serraglio. Ah sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, sì, sì, sì, me lo tolgo e me ne vo. Ti conobbi, era di luglio, mi bagnavo nel naviglio e ammiravo quel bel taglio di capelli alla bebè. Tu facesti uno sbadiglio roteando un gran ventaglio, da quel giorno per puntiglio corro sempre dietro a te.

Non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una favola per i semplici, ma non è fatta per me. Polemizzo, stigmatizzo e condanno il mondo intero. Oh, che scandalo davvero. Non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa...

0: non è bello.
1: Non si fa.
0: Non sta bene. Così non va. La morale dove sta? Non ti fidare di me, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È un

tripola, legammo i nostri cuori in un vincolo d'amore, in un vincolo d'amore. Sposai la bella Tota per il tartufo e lei mi disse un giorno:

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, Gallino la mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì. Voglio scoprirla.

0: s'affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indomani mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprirla.

0: piantatela. E se non mi lasciate stare, subito un bici le vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino stavo.

Porfirio Villarosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante e gli Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, si è piazzato ed or la grana lui ce l'ha.

perdo la viscosa. Quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà. Sì.

Mi rovino, non la posso mai lasciare. C'hai un fare, si mi vuole tanto bene, bene, bene, bene, bene, si mi stringe le catene dell'amore che hai a fare.

0: due vite vivo perché due voci io sento in me.
1: Se ti parlo di ideali, se ti parlo di virtù, non mi credere.

non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una favola per i semplici, ma non è fatta per me. Polemizzo, stigmatizzo e condanno il mondo intero. Oh, che scandalo davvero! Non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa...

0: non è bello.
1: Non si fa.
0: Non sta bene. Così non va. La morale dove sta? Non ti fidare di me, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una frottola!

sono sempre il vecchio re, gran campion del ring. Ho deciso che qui resto, coi gangster dello swing. Una banda assai temuta, intendo rispettare, una scarpa di cemento, devarando

nome Re Gelato, ex campione del ring. Sono capo della banda, i Gangsters dello Swing. Una banda saita muto con il mitra ed il trombone. Da New York a Kansas City, spara il nome professione. Un sbaglio commesso, ora sono disperato. Quella rossa a tutto corpi, il mio cuore ha stregato. Un capriccio non è riccio, la mia anima ha rubato. Se pescano i ragazzi,

0: We were sliding to the left. Hello, hello. And we were swaying to the right. Hello, hello. Oh, my head was in a spin. Hello, hello. But I held the body tight.
1: Ma sai, ma perché non vuoi ballare tutta la notte? Io ti voglio bene, ma tu sei veramente un... ma troppo...
2: Basta, bella, un mannaggia da cacci, capito già? Orchestra, musica, ballalo!

0: piantatela. E se non mi lasciate stare, subito un bici le vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sta fascino stavo.

ma per Puntiglio il Gran Quintiglio da questo impiglio si vuole liberare. Erziglia! Finalmente quel guinzaglio che m'avevi messo a luglio come un orso da serraglio, ah sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, sì, sì, sì, me lo tolgo e me ne vo. Ti conobbi, era di luglio, mi bagnavo nel Laviglio e ammiravo quel bel taglio di capelli alla bebè. Tu facesti uno sbadiglio roteando un gran ventaglio, da quel giorno per Puntiglio corro sempre dietro a te.

0: che un battibaglio in tal groviglio si debba trovar. Ma per puntiglio il gran quintiglio da quest'impiglio si vuole liberar. Terziglia! Finalmente quel guinzaglio che m'avevi messo a luglio come un orso da serraglio. Ah sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, sì, sì, sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, sì, sì, sì, me lo tolgo e me ne vo. Sì, Terziglia!
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.